καρκασία domenica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già finito.